paranà e van armando un piojo con una chiesa nell'ojo, una flor